Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samsheneblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.